0: Il più bello?
1: Forse sì, ma è davvero la scelta migliore?
0: Beh, adesso lo scopriamo, dai! Sono pillole di
1: AI! Posso farti una domanda scomoda?
0: Dipende, riguarda me?
1: Peggio, riguarda i bambini. Se ci fosse una gara di disegni, faresti decidere il vincitore a un'intelligenza artificiale?
0: Domanda difficile.
1: Posta.
0: Beh, ma sai che non è un'idea così assurda?
1: Ti prego, dimmi che non esiste.
0: Beh, esiste già qualcosa di simile in realtà.
1: E partiamo bene.
0: L'intelligenza artificiale viene già usata per aiutare a valutare elaborati, immagini e persino lavori creativi.
1: Quindi potrebbe guardare 100 disegni in pochi secondi.
0: Ma anche migliaia.
1: E cosa guarda?
0: Colore, composizione, forme, dettagli, equilibrio dell'immagine e tantissimi altri elementi.
1: Quindi fa una specie di analisi tecnica.
0: Esattamente.
1: Che detta così sembra il commento di una partita.
0: Sì, beh, in effetti un po'.
1: Però una domanda mi viene. Se un bambino disegna un sole viola,
0: sì?
1: Lei pensa che abbia sbagliato o che sia stato creativo?
0: Ed è proprio questo il punto.
1: Cioè?
0: Cioè che un algoritmo può riconoscere degli schemi, ma non riesce sempre a capire l'intenzione dietro al disegno.
1: Magari quel sole viola ha un significato.
0: Oppure il bambino voleva semplicemente usare il suo colore preferito.
1: O aveva finito il giallo.
0: Beh, possibilità molto concreta, eh.
1: Quindi l'AI valuta quello che vede.
0: Mentre una persona può cercare di capire anche il contesto.
1: E non è la stessa cosa.
0: No, per niente.
1: Però un vantaggio ce l'ha.
0: Beh, sicuramente.
1: Non conosce nessuno.
0: Quindi niente preferenze, simpatie o antipatie.
1: Nessun premiamo il figlio della maestra.
0: Eccolo là.
1: Allora è davvero imparziale.
0: Beh, fino a un certo punto, eh.
1: Perché?
0: Perché l'AI impara dai dati con cui viene addestrata.
1: Quindi se ha visto soprattutto un certo stile di disegni,
0: potrebbe considerarlo il migliore e più spesso degli altri.
1: Senza accorgersene.
0: Proprio così.
1: Quindi anche un algoritmo può avere dei limiti.
0: Sì, solo che sono diversi da quelli umani, eh.
1: Interessante.
0: Per questo oggi molti esperti vedono l'AI come un aiuto, non come un giudice finale.
1: Magari fa una prima selezione.
0: E poi la decisione definitiva aspetta sempre alle persone.
1: Che possono cogliere sfumature che un algoritmo fatica anche a vedere.
0: Sì, come l'originalità, l'emozione o il messaggio di un disegno.
1: E anche l'entusiasmo con cui un bambino racconta la sua idea.
0: Ah sì, alla fine l'AI può aiutare a giudicare un concorso, ma non può sicuramente sostituire del tutto la sensibilità di una persona. Scegliere un vincitore non significa solo confrontare dei disegni, c'è la creatività, fantasia e impegno. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va FM アルテラジオアルゴーデー from 7va FM アルティラジオオールゴーデー from 7va FM barra diagonal al Terradio al Godey
1: from 7va FM al Terradio al Godey
0: from 7va.fm barra al Terradio al Godey
2: from 7va.fm al Terradio al Godey
0: from 7va.fm/alterradio al Godey from 7va.fm/altiradio.
3: Eccoci qua, nuovo numero di Al Godey, uno speciale A4F, Al for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Al Godey perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Pronto, eccomi.
3: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Sai, grazie a te.
3: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
4: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
3: Ecco Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
4: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, lo inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
3: Vabbè Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-40 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
4: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
3: sì,
4: serve sempre.
3: Tra l'altro da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
4: esatto,
3: bisogna
4: sì, quindi ancora più ansia.
3: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
4: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme. Poi col fatto che adesso sto crescendo, molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece
1: quello,
0: è molto bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile, 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde, blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Ah beh, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto e sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiave, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All For Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All For Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Trump al vertice NATO ad Ankara, torna ad attaccare gli alleati. Meloni, mi piace, ma per noi non c'è stata, dice il presidente americano e la premier, a cena con Erdogan. Al centro del summit in Turchia una serie di accordi sulla difesa, serve una rivoluzione industriale, dice Rutte. Forniremo droni a diversi paesi europei, annuncia Zelensky. Spionaggio in favore della Russia, arrestati a Roma due ex 007 italiani, sono accusati di aver ceduto informazioni in cambio di denaro, dell'inchiesta altri 5 indagati. L'attentato a Ranucci, domani l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante, contestato il reato di strage, sono sconcertato, è un amico, dice il giornalista di Report. È stato fermato il figlio della donna di 59 anni, trovata morta in casa a Sanremo, con segni ai polsi e al collo, e accusato di omicidio, aveva chiamato lui il 112. Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita di fondi europei, si candida per la corsa all'Eliseo nel 2027, ricorreremo in Cassazione, annuncia. Nuovi show, serie e grandi conferme, poi gli eventi sportivi e il racconto del mondo che cambia con le news, ecco cosa vedremo nella nuova stagione su Sky e Now. Yannick Sinner in semifinale a Wimbledon dopo la vittoria su Struff. Mondiali, l'Argentina batte l'Egitto in rimonta e va ai quarti, stasera Svizzera-Colombia.

0: coperchio. Dopo qualche minuto aggiungiamo le carote pelate e tagliate a piccoli dadini e i broccoli divisi in piccole cimette. Lasciamo appassire con il coperchio per 7 minuti. Spolverizziamo la farina sulle verdure e mescoliamo affinché venga assorbita dalla verdura. Poi uniamo il brodo e facciamo addensare cuocendo per alcuni secondi. Aggiungiamo lo zafferano alla panna e facciamo cuocere per alcuni minuti. Intanto avremo già buttato la pasta. Quando è cotta e mescolata al condimento, procediamo con una spolverata di formaggio. Buon appetito!
1: Allo J Moment di oggi, l'esame del livello qualità circa l'incontro ideale. Ci sono soltanto due uomini perfetti. Uno è morto e l'altro non è mai nato. La trasmissione continua. Con me invece appuntamento a domani. Yelena Slinskaite. Kiss!

Ariete, periodo impegnativo. Toro, weekend sangutista, alle terme o in montagna. Gemelli, periodo poco significativo per voi. Cancro, date retta al vostro migliore amico. Leone, vi aspetta un incontro inatteso. Vergine, salute eccellente. Bilancia, benone in lavoro. Scorpione, siete una forza della natura. Sagittario, protetti contro i grossi guai. Capricorno, belle amicizie vi attendono. Acquario, vi sentirete molto creativi. Pesci, tutto va a meraviglia.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Angolo Vintage.
1: Che bello l'angolo virale vintage. Jim Morrison compose i versi di Roadhouse Blues dei The Doors durante un viaggio in auto verso il suo cottage, dando vita a un blues rock viscerale e ruvido. La celebre esortazione iniziale a vivere la giornata senza pensare al futuro riflette appieno la filosofia del Carpe Diem e lo stile di vita libero della band. The Doors, Roadhouse Blues.

Una voce femminile alla posizione numero 4. Number 4. Dietro una melodia folk apparentemente leggera e orecchiabile si cela uno dei testi più coraggiosi degli anni 80. Si tratta di Luca di Suzanne Vega. L'autrice si ispirò a un bambino che viveva nel suo condominio per denunciare, dal punto di vista della giovanissima vittima, il dramma sommerso delle violenze domestiche sui minori. Quanta attualità ancora in questo pezzo. Suzanne Vega, Luca.

Andiamo a scoprire il podio con i tre gradini più in alto della settimana. Number 3. Posizione numero 3. Un pezzo che contiene il riff di chitarra più celebre della storia del rock. Sto parlando di Smoke on the Water dei Deep Purple. Forse non tutti si ricordano che il testo è una cronaca fedele di un fatto reale, cioè l'incendio del Casinò di Montreux del 1971, scoppiato durante un concerto di Frank Zappa a causa, pare, di un razzo segnalatore lanciato da uno spettatore. Tutto finì bene, i Deep Purple assistettero alla vicenda dall'albergo di fronte nel quale alloggiavano e ci fecero sopra una canzone, Smoke on the Water.

Posizione numero 2. Number 2. Qui si parla di riabilitazione. La canzone Rehab di Amy Winehouse è nata, diciamo quasi per scherzo, durante una passeggiata a Londra, quando la cantante disse al produttore Mark Ronson che non voleva saperne di andare in comunità per rimettersi a posto dalle sue dipendenze. Ronson capì il potenziale di quella confessione e la trasformò in un fiero manifesto soul, purtroppo specchio drammatico delle reali battaglie dell'artista. Amy Winehouse, Rehab.

E ora, come sempre dico, rullo di tamburi, ecco la posizione numero 1. Number 1. Celebration. L'ispirazione per questo inno planetario dei Kool & the Gang arrivò al musicista Ronald Bell mentre leggeva un testo sacro che descriveva la creazione degli angeli come un momento di festa. Da quel concetto è nato il pezzo funk per eccellenza, pensato per superare ogni barriera e unire le persone in una gioia condivisa. Celebration dei Kool & the Gang.

Amiche e amici, si conclude anche stavolta la Viral Shazz Chart, il nostro percorso settimanale alla scoperta dei brani che hanno incuriosito, in questo periodo, gli ascoltatori e gli shazzammatori. Non mancate la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, Silviadini, sulla vostra radio del cuore, per un'altra speciale antologia. E nel frattempo, shazzammate, gente, shazzammate! Oh!

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Questa è Radio
1: Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
2: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
3: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se fingete di capirci qualcosa.
4: Se scherza, eh?
3: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo, perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi,
5: ma di mercati c'entra? Rionali, di no, commercio ma... ambulante, sì. Di spettacolo viaggiante che sì, porta vabbè, denaro.
3: Ma... niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno... annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
6: Questo c'è due palle così,
7: magheroso.
8: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
7: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Vabbè, visto vino, dai.
3: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
7: Ah, mi stava a scordare!
3: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative, tutt'altro esistono e come e meno male. Il punto è un altro, perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire «Io non me ne intendo, non ci capisco!» Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris. Un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
0: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa. Ma tema sempre molto attuale.
3: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
4: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
3: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
4: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare, vedremo.
3: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
0: cosa peraltro legittimissima,
3: durante per esempio la sagra della Pattona, Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo? Perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
0: Se non ne avessimo già abbastanza.
3: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
0: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale. Per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
3: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
9: Ma che sta di a testa di cazzo?
3: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente,
0: metto qui sotto il link in descrizione.
3: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo.
0: Evidenziando invece, in questo modo, un'insicurezza personale di fondo piuttosto...
3: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video. Cioè, a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati, ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
0: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
3: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

ad un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo, alla posizione numero 20, è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, essere rimasto solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte si lo

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDA e H7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Lo abbiamo fatto davvero, davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. Lo abbiamo fatto davvero, davvero, anche se non

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna, sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura.

fatto una canzonetta, un fiore su una camionetta e le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta.

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

Tutta.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

bilaterale Trump e Zelensky al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano assicura: parlerò con Putin, Rutte chiude tempo per aumentare le spese per la difesa. Dal summit in Turchia, Meloni ribadisce l'impegno italiano per la difesa e nuovi aiuti militari per Kiev. Sul rapporto con Washington assicura: non mi pento di nulla. Colpiremo l'Iran ancora questa notte, annuncia il capo della Casa Bianca. I Pasdaran replicano: chiuderemo Hormuz dopo ogni attacco, torna a salire il prezzo del Brent. Truffa ed evasione fiscale domiciliari. Mario Adinolfi, il leader del Popolo della Famiglia, è accusato di raccolta illecita di fondi da destinare alle scommesse sportive. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino. Morti madre e figlio, boato avvertito a chilometri di distanza. Sul posto molti vigili del fuoco e i carabinieri. Attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio per Walter Lavitola, presunto mandante. Il mio assistito è sconvolto e amico del giornalista di Report, dice il suo legale. Nuova ondata di caldo con picchi che sfiorano i 40 gradi, ordinanze in vari comuni per i lavoratori a rischio. A Milano nelle ore centrali sospese le consegne dei rider. Wimbledon, Paolini fuori, Cobolli a caccia della semifinale, venerdì Sinner ritrova Djokovic. Mondiali, l'Argentina di Messi ribalta l'Egitto, ai quarti troverà la Svizzera.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: E voilà ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronti per un nuovo appuntamento col nostro Flipper. Tanta buona musica per 60 minuti insieme al sottoscritto, musica che ci porta a spasso in un mezzo secolo, quindi 50 anni di buona musica, al 50% italiana, al 50% internazionale, e le nostre immancabili notizie curiose che ci aiutano, insomma, a rendere il tutto ancora più efficace. La classica ciliegina sulla torta, almeno 3 ciliegine. Intanto si va con il primo pezzo di oggi.

Come sei bella, il motivo che abbiamo usato in apertura, questo di Massimo Di Cataldo, lui che negli anni 90 ha calzato, perlomeno sì, diciamo ha calzato, ci dice così? Boh. Vabbè, comunque è stato sui palchi del Festival di Sanremo come del Festival Bar, lui c'è quasi sempre stato negli anni 90. Va bene, dai, abbiamo aperto così il nostro appuntamento di oggi in questa estate. E finora, sebbene siano passate poche settimane dal suo inizio ufficiale, 21 giugno, ci ha regalato un bel po' di giorni bollenti. Vabbè, dai. Però ci ha regalato anche i mondiali di calcio, nei quali l'Italia non si è fatta vedere. Ma finora non è che abbiano fatto una bella impressione nemmeno l'Olanda, la Germania. Ci accontentiamo di poco.

Ve li ricordate gli NSYNC, una delle tante boy band che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 hanno imperversato in lungo e in largo? Li abbiamo ritrovati quest'oggi con You Drive Me Crazy. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che tratteremo oggi. Beh, sicuramente parleremo di una super pesca, cioè miracolosa in Sardegna, un tonno veramente enorme, pescato con la canna tra l'altro. Poi ci sarà dell'altro, ci sarà anche una mini auto che andava a 97 km orari quando dovrebbe andare al massimo a 25. E poi c'è dell'altro, ma ora è in arrivo anche Paola Turci con Bambini.

sempre interessantissimo, bello ascoltare i Pretenders. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Lovers in Today, Lovers of Today. La prima curiosità di oggi ci arriva da Cividale del Friuli. Questa vicenda risale al giugno del 2021. Pensate che allora, sotto il Ponte del Diavolo, sul Natisone, c'è una spiaggia e insomma, in questa spiaggia c'erano delle persone che prendevano il sole. Una di queste era questa signora brasiliana in topless. Qualcuno evidentemente l'ha notata, ha chiamato la locale pulizia municipale, che ha praticamente sanzionato la donna per atti osceni in luogo pubblico così. Ne se ne è aperta una vicenda, la donna si è rivolta a un avvocato che ha detto che assolutamente questa multa deve essere tolta. Era una multa di 100 euro più i bolli, le marche da bolle, roba di questo tipo. Pensate che si andrà a giudizio nel febbraio del 2027. Di più cantando. In Italia cose di questo tipo durano anni.

0: Dite la verità, ve la ricordavate questa Marcella molto molto giovane negli anni 70? Cantando e cantando, secondo me quasi tutti non ve la ricordavate, ma questo non lo dico per farmi bello, assolutamente, è che ogni tanto mi diverto anche a proporvi delle canzoni che sono passate nel cosiddetto dimenticatoio. E così, insomma, ragazzi, ogni tanto è bello andare a ripescare anche canzoni che sono finite davvero in un angolino recondito della nostra memoria. Come anche questa di Cat Stevens, Faber and Thorn. Siamo sempre negli anni 70.
1: Time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

I minuti scorrono via velocissimi e noi dobbiamo rincorrerli, altrimenti ci lasciano indietro. Siamo già a metà del nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che siete in compagnia di Marco Mari, colui che vi sta parlando tra una canzone e l'altra, e questo è Flipper, spargete la voce. Qui passa la musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. E intanto, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso con un pezzo dance made in Italy uscito la scorsa primavera, 3 mesi or sono ormai, era aprile, maggio, giù di lì. Lei si chiama Calypso, il suo nome di battesimo è Rebecca. Questa è You and Me. Alle sue spalle niente proprio di meno che un grandissimo produttore di musica dance, Mr. Joe T. Vannelli from Milan. Pezzo veramente raffinato, sensuale, bellissimo.

0: meraviglioso questo pezzo di Gioti Vannelli, beh, lei si chiama Calypso. Pezzo da ballare ma anche da assaporare con queste sonorità molto morbide. Intanto dicevo ragazzi, il tempo scorre via veloce e tra poco ci sposteremo dove? Ci sposteremo in Sardegna, quindi lasceremo il Friuli e ci sposteremo ad Arbatax per una pesca miracolosa. Sì, sì. Un super tonno preso con la canna.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore.

Eccoci arrivati alla seconda curiosità di oggi, che come vi ho detto poco fa ci porta in Sardegna, ad Arbatax, dove Federico è un 25enne della zona che la domenica scorsa, mentre stava pescando col padre, è riuscito a prendere con la canna un tonno da 168 kg. Ci ha impiegato 3 ore per portare il tonno a riva. Il pesce poi è stato regalato alla gente della zona, che potete immaginare come l'ha conciato. E buona

0: cariola dove va?
1: Poco fa abbiamo parlato di Super Tonni, 168 kg, appunto pescato con la canna da questo pescatore dilettante di 25 anni, il cui lavoro è il barbiere. Questa invece era Coccodrilli di Samuele Bersani. E noi ora si prosegue, ragazzi. Con lei, che di lei se ne è parlato tantissimo negli ultimi 30 anni. Mamma mia quanto se ne è parlato.

0: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.
1: Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on.

ci voleva la carica di zucchero. Mentre stiamo arrivando alla conclusione, ma prima dei saluti, ragazzi, abbiamo ancora un paio di canzoni e l'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare delle mini auto. Avete presente i quadricicli leggeri, quelli che si guidano col patentino dei 14 anni? Ecco, tra poco vi raccontiamo cosa è successo in Francia e per la precisione cosa è successo a Tolone. Eh sì, perché lì sono cose queste che mi riportano alla memoria quando eravamo ragazzini, avevamo 14, 15, 16 anni, che avevamo il tubolare truccato, il ciclomotore quattro marce, tuboni, in Emilia Romagna li chiamano tuboni, in Lombardia li chiamano tubolari e via andare. Vabbè, è successa una cosa simile. Intanto arrivano anche i Genesis, questa è una delle canzoni più belle secondo me della loro discografia, anche perché uniscono le tecnologie dei primi anni 80 e insomma la classe di Phil Collins e soci. Questa è Mama. Loro che usavano anche la farfisa come tastiera, farfisa che ormai purtroppo non esiste più come fabbrica.

bene ragazzi, spostiamoci oltre Alpe in Francia, siamo a Tolone dove alcuni giorni fa una pattuglia della polizia stradale si è vista sfrecciare davanti una mini auto, i quadricicli leggeri, quelle auto piccoline due posti che si guidano con il patentino a una velocità di 97 km orari, quando questi quadricicli leggeri sono omologati per 25 km orari. L'autostrada ci ha impiegato un po' a raggiungere la mini auto, dopodiché una volta bloccata vi ha trovato all'interno un ragazzino di 15 anni al volante e di fianco un 14enne. L'auto è stata sequestrata e ora i genitori del ragazzino di quest'auto si trovano una bella gatta da palare, anche perché poi è stato scoperto che l'auto era stata completamente truccata e quindi molto pericolosa, perché insomma si sa, tutto è tarato sui 25 km/h, non sui 97. Vabbè, gatte da pelare per i genitori.

0: ragazzi, purtroppo devo tagliare questa meravigliosa una mattina d'estate di Patty Pravo, perché siamo arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita di Flipper. Ciao a tutti.
1: Game over.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

trattore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.